protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri.